esemplare, ci cara mia sposa, deve essere bella, magnetica, virtù simpatica. Voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica. La matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità, se questa musica non si ha l'unisono, i tritoni e i dissoni vuol fulminar. Dell'arte medica con tutte le recipe, con mille cavale dell'aritmetica, degli olocati con tutti gli eccetera, voi lo vedrete, saprò triofar, voi lo sapete, saprò triofar, saprò triofar, saprò triofar. Caro signor dottore, lasciatamente anch'io vi dico una ragione, con carte sante, con note, gabbuso, la don amabile, visione sola, certa sicura, saprò ritrovare, saprò ritrovar. Se mi diceste che cosa è impossibile, quel vostro petto di antichi inflessibile, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar. Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma...